E se ai tatami, why not, no? E se ai te duci cantica, there goes my everything. La che mi sono cubai con Barbara Streisand, e se che ta woman in love. Muy especialmente pa Dita ku su casa, tambe pa Dita ku Sammy, no? E tambe pa Marici ku Franz, un feliz anoche tambe pa vos, na?

Fall in Love Again, bonita, no? Dolce canción, tranquil. Ok, per dopo su tutto mi sai, ma rega, tau, più romantico, ave. Mi ta hari tu cos, però posso usare, mi ti tristezza, posso otro cacciò, amore, mi cacciò chiquito, mi chihuahua. E la sali fai cura, e chihuahua ti 8 anni, tambi passi che non scava. E a mach di binne mi cas, posso chihuahua ta limpi. Anto luga, ela vai pra fora, um reino ela que cura abrir, ela vai pra fora, lugar, um cachorro morde, de ela morre. Das me tem tristeza também, era bem. Pero já. Das nossa cena feliz com ele, das nossa agradeci com nossa tia um cachorro, a cena tudo. Ando pra essa conta até a mele, yaka. De com yaka, tempo com muita mucha, me tinha um prima com tata ada, tá gosto de chamar-me, ei, yaka, piaka. Mi non so di un della sali e nombre, mi do ta parse portoghese ma giopi, mi sa sta di sei la bingo e nombre. Anto ora che ma va che c'ho cu tempo la nasce in amicas di un altro chihuahua che non sa ting, anto a me di esa che ta chiama Yaka. Anto ora non sa chiama Yaka, mi nombre di bobo bisa con mi prima non ta ta chiama mi patentami, mi non sa per tempo mi ta chiquito. Anto e ora ma chiama assi, anto mi ta esa è jammer, perché c'è un vacío na casa, constante, e ti rende per dentro, e ti sali per fuori, e ti drumi nello spazio, mi ti sali, mi ti va che ti cucinci, perché ti drumi in un cucinci, bonita cena. Questo è jammer, no? E ti si dolore, halak, no? Ok, però non si consigli, e sai che ti domando a voi, sai che ti Elvis Presley.

canzone di Sandro di Bosco di 40 minuti, le ho fatto ora di 7. Quindi poco a poco i grandi parti finali del programma e mi chiedo di ricordarmi di vedere questa ovviamente può essere la pensione di Sant'Eucaristia, tanto in parrocchia della Virgine di Fatima da Cote, anche nella parrocchia di Sagrado Corazon di Gesù, non sapete. Oggi merdì è Gesù Sor, questa di merdì è poi spalle che sta e parrocchia della San Francisco na playa. I 5 di mezzo edadi poi sono capelli alto bisa servizio di Santa Cristia e quello che ho trattato di parrocchia non è un orario di costume per guidare per ieno bene l'onore di Santa Virgine del Carmen iniziava tardi per 5 ore nella parrocchia Santa Teresita e 6 solo sigue questa servizio di San Sacrificio di Misa. Quello che ti ha trattato il gruppo Dandio Rachon, ti riunisci a voi noci, poi spero che ti il gruppo di Gesù e Buon Guardador. Iniziamo poi il spacchetto di noci di Hoffi di Mamma Maria, questa che è la banda di Pro Cattedrale San Francisco di Assis na Playa. Ci è tornato a cominciare con i restamenti di Santo Rosario, segui poi una noci di alabanza e adorazione e anche insegnanza. Insegnanza a vita di mani nostro Roman Vic. Insomma Vito Herman. Cordialmente invitiamo poi sulle noci scelte di Hoffi di Mamma Maria la parrocchia di San Francisco da Playa. Quello che è tratto il gruppo di orazione carismatica Gesù è il nostro rifugio e anche

Buon tardi e buon venuto a un'altra edizione di Notizia AO. Disculpa per il fallo tecnico, il mio microfono non sta lavorando debitamente, ma mi chiedo di chiamare un buon venuto a un'altra edizione di Notizia AO. E oggi è il 7 di luglio, già marzo 2026, e lo metto a presentare la notizia AO. Mi nome è Susy Maduro e lo mi presenta tanto notizie nel local come internazionale. La nostra via e modulo ondulare Bugia FM 88.9 FM, anche via Facebook e YouTube e nostra radio online. La nostra percorrenza a bocca da hobby informare con l'edizione di notizie. La nostra continua un disco e risultato nel diloto.